0: Radio Easy Rock in the night.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Radio Easy Rock.

Goo Dolls con Slide. Attenzione, alle 9 torna Radio Easy Rock Non Stop, un appuntamento di 60 minuti in cui sentirete il meglio del rock. Però la cosa bella è che sono 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria. 9:10 Radio Easy Rock Non Stop, un sa da perdere. E adesso Whistle for the Choir.

0: Sono Fratellis, The Fratellis con A Whistle for the Choir alle 8:31 minuti. Radio Easy
1: Rock. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un

0: giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Buongiorno, qui è Nino Carollo, Radio Easy Rock. Attenzione, attenzione, attenzione, perché i Weezer torneranno, stanno per tornare, i nostri cari amici, che noi amiamo tantissimo, i Weezer di Rivers Cuomo, torneranno il 21 agosto con un nuovo album che si intitola The Golden Album, e questo sarà un disco che romperà il silenzio discografico di 5 anni dal precedente Van Weezer. Beh, diciamo che il disco è anticipato da un bel singolo che adesso sentiamo, si intitola We Might As Well Be Strangers, ed è fatto con un gran bel duet, anzi ci sono, c'è Carly Hartman dei Wednesday. Allora, che dire, basta, mettiamola, We Might As Well Be Strangers, The Weezer.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
3: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
4: Sì, usato certificato e garantito.
3: I chilometri sono reali?
4: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
3: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
4: No, oltre 300, pronte da guidare.
3: Prova superata, è la verità.
2: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Cell Sanctuary alle 8:53 minuti in chiusura di The Alarm Rock Show in questa giornata di martedì 9 giugno e dunque noi ci salutiamo, grazie da Rino Carollo su Radio Easy Rock, ci si trova puntualmente domani come sempre alle 6 spaccate, sarò qui fino alle 9, adesso ci sarà la nostra super non stop Radio Easy Rock non stop, 60 minuti di grande musica, di grande rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria, perciò buon ascolto ovviamente. Vi lascio con l'ultima dei Nothing But Thieves. Questa si intitola Evolution. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
5: News. Bentrovati. Il Medio Oriente, tra tregua armata e negoziati, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo entro 2-3 giorni. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Droni delle forze ucraine hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella regione di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Il Cremlino, difficile pensare ora ai negoziati. È salito a 37 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 Richter nelle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Secondo l'ufficio della protezione civile, i feriti sono 456, mentre altre 4 persone risultano disperse. Calcio, meno 2 giorni ai campionati del mondo che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Tra le grandi favorite l'Inghilterra, che domani a Orlando in Florida sostiene l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Date, parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
2: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
3: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
4: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
5: A Monfalcone e a Trieste.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
8: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
3: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
2: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Resti per l'esperienza. We-play.it. Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già puntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così.

0: Sì, José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
5: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
6: Sì, usato certificato e garantito.
5: I chilometri sono reali?
6: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
5: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
6: No, oltre 300, pronte da guidare.
5: Prova superata, è la verità.
4: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
8: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
9: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
8: Elettrovanni, il futuro è oggi.
9: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

e che gli dèi della distorsione siano con voi. Lenny Kravitz, American Woman, è così che si inizia oggi questo viaggio di Highway to Rock di martedì, signore e signori, il 9 del mese di giugno 2026. Sono le 16 da 3 minuti, siete su Radio Easy Rock e fate molto bene, detto tra noi, anche perché abbiamo davanti un bel tappeto rosso su cui appoggiare i piedini o i mezzi di trasporto che volete. Sarà un bel viaggio anche oggi, staremo insieme fino alle 19. Io sono Claudia Valentini e anche oggi c'ho un sacco di cose da farvi ascoltare e soprattutto da raccontarvi, naturalmente tutto all'insegna del rock and roll. The Journey.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 16 giugno, barattolino Samontana Classico, 500 grammi assortito, 2,39 euro.
3: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
4: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
5: A Monfalcone e a Trieste.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Radio Easy Rock di Abilità.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si viaggia lentamente tra Verona Est ed Esenzano. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Marghera e la rotatoria Miranese in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, quella che è stata la sua vendetta, la sua rivincita, insomma, ha sorriso guardando indietro. Chissà se vi è mai capitato nella vita di guardare indietro, sorridere e dire pensavate voi, e invece e lì naturalmente non ci si limita a sorridere, ma si fa anche qualche gesto. Secondo me l'ha fatto anche Linda Perry ultimamente. Lei, dopo l'esperienza con le Four Blondes, ha fatto un sacco di strada nella sua vita, si è dedicata alla produzione, addirittura a cose tipo la pittura, eccetera eccetera, e poi tra poco farà uscire invece un docufilm che un po' racconta della sua vita, ma anche un nuovo album che si chiama Let It Die Here, che effettivamente lei dice essere nato proprio sulla scia del docufilm, cioè a partire dalle immagini del docufilm lei si è un po' messa a riflettere sulla sua vita, eccetera eccetera, ed è nato per l'appunto questo album che vale un po' il suo ritorno in grande stile. Singolo così, giusto per assaggiarlo, questa Feathers in a Storm.

Ho sempre pensato che gli Audioslave fossero un'esperienza assolutamente irripetibile. E così è effettivamente anche con questa Like a Stone. Era il 2002 qui su Radio Easy Rock con me, Claudia Valentini, fino alle 19. Ma anche con Ian Gillan dei Deep Purple, che aveva dichiarato qualche tempo fa: rimarrò finché troverò la cosa dignitosa. Ma guardate che ha usato una parola impegnativa, perché a parte che il concetto di dignità magari, insomma, può essere personale, però dignità è una cosa importante, cioè qualche cosa che se non c'è lede un po', no, la tua figura, quello che sei, anche il ricordo che lasci negli altri e così via. E che lui abbia dichiarato questa cosa qui a me ha fatto scorrere un brividino lungo la schiena, e forse in questo periodo si sta anche togliendo così un po' di sassolini dalle scarpe. Per esempio, del nuovo singolo dice: si tratta di correre dei rischi, per una volta nella vita fate qualcosa di emozionante, uscite dagli schemi, prendete quella curva curiosa lungo la strada invece di rimanere sull'autostrada, e fate qualcosa che per il resto della vostra vita vi guiderà o magari vi servirà da avvertimento. Tutto questo è scritto e soprattutto cantato in Diablo.

0: Radio Easy Rock.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Lunga vita al rock and roll. ACDC Sweet Candy, sono le 16:39 qui su Radio Easy Rock, rigorosamente in diretta in questa Highway to Rock, dove andiamo a parlare dei Foo Fighters. Perché? Beh, perché Dave Grohl è salito sul palco del Battle Rock durante un set del 22 di maggio, un set dei Chevy Metal. Sapete che Taylor Hawkins, il compianto Taylor Hawkins, aveva fondato questa band che si occupava praticamente di cover, ok? Era il suo progetto in cui un po' si divertiva e così via. Suo figlio ha deciso praticamente di portare avanti il progetto ed era proprio dietro le pelli durante l'esibizione dei Chevy Metal. A un certo punto è comparso Dave Grohl con tutti i Foo Fighters e si sono messi a suonare praticamente la qualunque al Battle Rock, che naturalmente ha applaudito come se non ci fosse un domani. A proposito di Foo Fighters, sì, verranno anche in Italia, ma intanto ce li ascoltiamo. Window.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica. È fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Sono

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
5: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
6: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
7: Sì, usato certificato e garantito.
6: I chilometri sono reali?
7: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
6: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
7: No, oltre 300. Pronte da guidare.
6: Prova superata. È la verità.
8: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ci sono i Jet di She's a Genius a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Chissà se tra gli ascoltatori di Radio Easy Rock oggi c'è anche qualcuno che magari è già in viaggio o forse è già lì a Roma, dove si esibiranno proprio questa sera. Saranno infatti i protagonisti al Rock in Roma gli Offspring. Ad aprire prima di loro ci saranno A Day to Remember, ma naturalmente la band californiana ha deciso che darà il massimo dopo il sold out che c'è stato era settembre, sì, era proprio lo scorso settembre. Erano venuti all'Unipol Forum di Milano, c'erano ben 12.000 persone, un sold out pazzesco. Loro poi hanno continuato praticamente a girare come delle trottole in Europa e non solo, e continuavano ad aggiungere date al tour. Questo vuol dire che insomma le cose andavano decisamente molto bene. Ce li ascoltiamo, Why Don't You Get a Job.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
2: Ieri come oggi.
3: Fino al 16 giugno, barattolino Samontana Classico, 500 grammi assortito, 2,39 euro.
4: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. ITSLifeTech.it.
8: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
15: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
18: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
19: Radio Easy Rock, viabilità.
20: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
21: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, questa sera e venerdì 12 giugno, verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
23: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
24: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ladies and gentlemen, Alice Cooper e Poison. Quando gli Oasis, i fratellini Gallagher, hanno deposto le armi, hanno annunciato il tour della loro reunion, hanno detto questa frase: "The stars have aligned." Gli astri si sono allineati. Ebbene, pare che gli astri stiano per riallinearsi, perché se tre indizi fanno una prova, ahimè, forse ci siamo. Perché ahimè? Perché secondo me verrà fuori un casino come mai prima d'ora, nel senso che al momento non c'è nulla di ufficiale. I due fratelli Gallagher sono entrambi impegnati in studio per quello che non si capisce, se è un progetto da solista di ognuno di loro, se è un altro progetto insieme, se è un misto tra le due cose, insomma non lo sappiamo. Quello che sappiamo però per certo è che c'è la stessa agenzia che andava praticamente a vendere i biglietti del tour di reunion, che ha fatto comparire una casellina con scritto Oasis Live 27, e la cosa ci fa decisamente ben sperare per questo 2027, che naturalmente adesso attenderemo con ancora maggiore ansia. E allora ce li ascoltiamo, gli Oasis, quelli che nel 1995 ci regalavano questa bomba, Some Might Say, qui su Radio Easy Rock.

te. Sono tornati gli Editors, il nuovo singolo si chiama Call It In. Era ora, perché l'ultimo album era del 2022, era quell'album che si chiamava EBM, e poi Tom Smith aveva un progetto da solista, tanto che io avevo pensato, ecco adesso vedi, e invece no, perché durante appunto il debutto del suo progetto da solista, Tom Smith e gli altri si sono riuniti, hanno un po' cercato di ritrovare quello che era la chimica, eccetera eccetera, e adesso viene fuori anche finalmente un nuovo album, che non sarà l'unico progetto, perché poi ci sarà anche il tour che andrà a promuovere l'album e che farà tappa per una volta anche in Italia 3 febbraio del prossimo anno, Milano. Adesso Rasmus, questa è In the Shadows.

0: Radio Easy Rock.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
3: Radio Easy Rock.
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi di scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.